Un teros tui tanta nado cor blu mor blu belo marion. Un teros tui tanta nado. Al sardin que li l'encharado mon di urandi mu mari. Al sardin que li l'encharado. Calero quel que te parlavo cor blu mor blu belo marion. Calero quel que te parlavo. Ero la figlio della vegino mon di urandi mu mari. Ero la figlio della vegino. La fin portu pa barbasso cor blu mor blu belo mariu. La fin portu pa barbasso. La jamuro la yabio fazzo mundi u grandi u mari. La jamuro la yabio fazzo. E io te cuparai la testa cor blu mor blu.